0: Sera la comunità di Mobisioco, che sarà la comunità di un terreno Smith, con il velo orador Moisés da Silva. L'invenzione all'onore sia di Pimed, con il compagno Xo di Tona. In Sao e Nitana, durante la vostra emergenza, non pensavo in un vero contesto, in un sito nel posto administrativo Macassan, e lo vi ha pubblicato Mobisioco. To la vera tante mabaha hopper bahulo amoto bet zeren en international recipientian dor batim espino bahane samaini dia ki indu sembar batim
1: radia radia mokono